Bellissimo questo inizio con i mitici Bumbers, da Bumbers 2, album del 1979 contenente la famosissima Everybody Get Dancing. Tra le varie tracce interessanti da proporre anche questa Disco Galaxy, decisamente lunga, 8 minuti e 29 secondi. Era un gruppo capitanato da un certo George Lijos e tra le altre cose si era formato nel 1978. Loro realizzarono due album, il primo è molto famoso perché conteneva una cover di un pezzo, non vorrei sbagliare, credo di Ennio Morricone, The Mexican, e poi appunto nel 79 realizzano la famosissima Everybody Get Dancing. E siamo negli anni 70, un pezzo poco conosciuto per una band invece assolutamente che è andata per la maggiore, i Boney M. Bye bye.

faccia parte del loro album del 1979 dei Boney M, Ocean's Fantasy, pezzo molto interessante che faccia parte di questo LP, dove c'erano tutta una serie di tracce che funzionano abbastanza bene, anche se forse questo album rispetto ai precedenti andò un po' meno forte. Comunque all'interno trovavamo Gotta Go Home, è un pezzo che poi nel 2007 ha avuto tantissimo successo grazie al remix chiamato Barbra Streisand.

Una produzione poco conosciuta per questa artista. Vediamo di dire due parole anche su Bonnie Boehner, un unico album realizzato sempre in quell'anno, 1979, e due singoli, due dischi mix, ovviamente estratti appunto da questo LP. Purtroppo non abbiamo informazioni altro su di lei, neanche quando è nata, neanche le cose indispensabili. Comunque era uscita dalla famosissima casa discografica che andava per la maggiore in quell'epoca in produzione di disco, almeno per quanto riguarda grosse case discografiche, la Columbia Records.

Questo album prende il titolo di The Message is Love ed è del 1979. Curiosamente questa Any Fool Could See, nonostante che abbia un buon successo un po' in tutto il mondo, anche in questo caso, come già abbiamo detto in altre trasmissioni, non sempre grandi successi sono stati pubblicati in standard version. È il caso anche di questa Any Fool Could See, che appunto Barry White non pensò mai di proporre una versione più lunga. E allora, a questo punto, prima si parlava di Bonnie Boyle, eh? Adesso abbiamo un'altra Bonnie, questa volta Oliver, molto simile il cognome per la verità, però non è lo solito artista. Bonnie Oliver realizzò un unico disco mix nel 1979 dal titolo Come Inside My Love.

piace ballare la storia della dance qui su Radio Studio X? Immagina la stessa energia, ma a casa tua. Per la tua festa privata, non scegliere il solito DJ. Porta in pista lo show completo con i video musicali originali degli anni 70 e 80, il karaoke collettivo su maxi schermo per cantare mentre balli e tutta l'animazione di Roberto Tintori per non fermarsi un secondo. Fai brillare il tuo evento, chiama subito il 348 28 47 147 348 28 47 147 o chiama direttamente Radio Studio X. I party degli anni 70-80

fantastici questi Rise, con voi Roberto Dintori. E noi abbiamo cominciato con questo gruppo proveniente da New Jersey. Loro furono attivi tra il 1980 e il 1981, non durarono tanto per la verità, ma fecero delle canzoni molto gradevoli all'ascolto e naturalmente anche adatte per la musica da discoteca. E allora noi a questo punto si prosegue naturalmente con la nostra musica funky e dintorni, grazie ai Pure Energy, una bella produzione questa, inizio anni 80, dal titolo Too Hot.

Magic on Too Hot era questo disco mix sotto Prisma Records, pubblicato nel 1982 per quanto riguarda questo trio, e che aveva fatto anche un album nel 1980 dal nome come loro Pure Energy. Un disco in particolare era andato molto forte dal titolo Party On del 1980. Questa band è composta da un certo Curtis Hudson, Lisa Stevens, Raymond Hudson, e c'era anche una collaborazione con un certo Wade Hudson, quindi tutta una famiglia, insomma, che come spesso succedeva appunto si univa musicalmente, diciamo, e creavano dei gruppi. Adesso andiamo avanti con qualcosa di poco conosciuto. Si facevano chiamare Quinella, un nome un po' particolare questo. Ci ascoltiamo questo disco mix del 1980 dal titolo Your Place or Mine.

sono queste produzioni un po' curiose dove troviamo artisti come questi, appunto questi qui Nella, che purtroppo non abbiamo praticamente nessuna informazione, quel poco che possiamo prendere solamente dall'etichetta appunto del disco mix, dove comunque peraltro c'è scritto insomma niente di particolare come informazioni. Possiamo dire soltanto che il produttore era un certo Kenny Lettman e che la canzone è stata scritta proprio da lui, anche da un certo Thomas Jones. Un po' di musica elettronica classica del 1982-1983 con questa It's Right, c'è Norden e Michael Wallace.

E bravo il nostro Michelle Faith Wallace, lei classe 1952, molto attiva nel mondo della musica. Vediamo se abbiamo anche qualche cosa di particolare in più sulla, sulla sua biografia. Niente, per la verità, visto che poi alla fin fine non è che abbia fatto delle grandissime produzioni, anzi potremmo andare a vedere un attimino se abbiamo qualche cosa riguardo lei. Questa Michelle Wallace non ha realizzato praticamente nessun album, soltanto una serie di singoli tra il 1981 e il 1986. Adesso si prosegue invece con un gruppo storico inglese dedicato alla musica funky e dintorni. Addirittura ebbero un grandissimo successo tra il 1979 e il 1980. I Delegation realizzarono un album decisamente molto interessante anche nel febbraio del 1981, con un album che prendeva il titolo proprio come loro, Delegation, dove c'erano una serie di tracce interessanti, forse quella più bella di tutto l'intero album, proprio questa, In the Night.

0: rhythm and dance with me.
1: A Radio Studio X sono le ore 4, in punto.
2: Buongiorno da Radio Studio X, buongiorno da Sabrina, buongiorno in musica, il programma di 60 minuti anche oggi dedicato alle cover. Continuiamo quindi il nostro viaggio e proponiamo anche quest'oggi nel corso del Buongiorno in musica il confronto, cioè manderemo in onda sia la canzone originale che la cover. Quale sarà piaciuta di più? Quale avrà avuto più successo? Tutto dipende naturalmente dall'arrangiamento, dalla versione, dal cantante, dal gruppo, insomma i fattori sono tanti e dipende anche dai gusti di chi lo ascolta. E allora cominciamo con la prima canzone in scaletta, è The Notations, un gruppo vocale soul di Chicago formatosi alla fine degli anni 60. Nel 1975 incisero un brano intitolato It's Alright This Feeling. Ebbene, dopo appena 12 mesi un gruppo musicale canadese ha pensato bene di riproporre la stessa canzone. E allora ascoltiamole, mettiamole a confronto, prima i Notations e poi la cover.

sinceramente avrebbero potuto anche evitare, perché a me sembra simile, spiccicata, beh proprio spiccicata no, però insomma tanta differenza fra l'originale e la cover non l'ho sentita, almeno le mie orecchie non hanno percepito questa differenza. Era It's Alright This Feeling dei Notations prima e dei Crack of Dawn dopo. Ma andiamo avanti con una canzone di un cantante, compositore, produttore, chitarrista olandese, il nome è René Schumann, diventato famoso grazie ad una sua esibizione durante uno show dove proponeva dei brani di Elvis Presley, e roccheggiante anche la sua canzone che tra poco ascolteremo, un brano intitolato Rhythm of My Heart, 1986, riproposta poi nel 1991 dalla voce graffiante di Rod Stewart.

0: Quale piace di più, la versione alla Elvis Presley? Beh, ce l'hai messa proprio tutta, per imitarlo, insomma, l'accento, la tonalità, il ritmo anni 50 della prima versione, quella originale di René Schumann, Rhythm of My Heart, riproposta dopo qualche anno da Rod Stewart. Dipende dai gusti, o l'una o l'altra, oppure entrambe, perché no?
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Torniamo a noi con le nostre cover e voglio dire una cosa, che per scrivere una canzone i parolieri, i compositori si avvalgono di storie vere, più o meno di esperienze personali. Alcuni brani delle volte raccontano una bella storia, altri invece sono solo orecchiabili e di contenuto zero. E tutto questo per dire cosa? Per introdurre la prossima canzone. Nata da una serie di avvenimenti, intanto parliamo del 1680, vado indietro nel tempo, quando il compositore tedesco Pachelbel compose il canone in re maggiore. Dopo due secoli, negli Stati Uniti, il direttore del New York Tribune, per esortare i giovani a viaggiare verso Occidente, se ne uscì con una frase: vai a ovest, giovane uomo. Ma cosa ci combina tutto questo discorso con la prossima canzone? Ebbene, è servita a qualcuno per comporre Go West, e parlo dei Village People. Il loro più grande successo, che prendeva appunto liberamente spunto dalla melodia del canone di Pachelbel, ma non solo, rielaborava anche l'esortazione del direttore, modificando naturalmente il significato, perché si riferirono a San Francisco come utopia gay liberale, e questo nel 1979. Ma nel 1993, notando la somiglianza della melodia della canzone con l'inno nazionale sovietico, i Pet Shop Boys scrissero il testo della canzone, incisero una versione di Go West facendo riferimento alla caduta dell'Unione Sovietica.

sia il testo che l'arrangiamento sono diversi. E va bene, la versione quella dei Village People era una versione più da discoteca anni 70, e poi nel 90 la proposta dei Pet Shop Boys. La prossima canzone è del 1969 di un gruppo gallese che incisero una canzone intitolata Without You. Ebbene, dopo 3 anni, Harry Nilsson, un cantante statunitense, ne fece una cover. Esiste anche una versione in lingua italiana del 1974 di un gruppo siciliano, si chiamavano I Gens e il titolo era Perché. Ma perché non le ascoltiamo tutte e 3? Vai!

sì, un azzardo, mandandole in onda tutte e tre, però non in senso cronologico, no, perché prima abbiamo ascoltato un assaggino dei Badfinger, poi quella dei Gens, che sarebbe stata l'ultima, e poi quella, la versione che a me piace di più, quella che preferisco, di Harry Nilsson, Without You. Per quanto riguarda le versioni italiane di canzoni straniere, prevalentemente di lingua inglese naturalmente, perché non mi risulta ci siano canzoni in polacco, in russo o in altre lingue particolari tradotte in italiano, perdono tantissimo, perché ci sono problemi di adattare il testo dall'inglese oppure dalla lingua originale a quella italiana. Insomma, problemi sono tanti, e quindi delle volte, anche se l'arrangiamento è buono, magari non rende come testo, ma lasciamo perdere questo discorso e andiamo avanti invece con la prossima canzone di un gruppo giamaicano formatosi a Kingston. Sono i Melodians. Non so se qualcuno ha mai sentito parlare di questo gruppo, personalmente è la prima volta, però facendo delle ricerche per quanto riguarda le cover sono incappata in questo nome, Melodians, e ho trovato un grande successo dei Bonnie M degli anni 70, Rivers of Babylon. Quindi non era farina del loro sacco, no, era farina del sacco di questo gruppo giamaicano, per cui ascoltiamo entrambe le versioni, prima i Melodians e poi i Bonnie M.

0: non vado pazza per il genere reggae, e questo era proprio così, era la versione originale di Rivers of Babylon di questo gruppo nato a Kingston, però personalmente allora a questo punto preferisco la versione dei Bonnie M. Una brevissima, ne vale la pena secondo me, spiegazione di questo brano intitolato Rivers of Babylon, che praticamente ha utilizzato un testo biblico come base adattandolo ad un movimento rastafariano, perché hanno interpretato all'epoca Babilonia come metafora del colonialismo e dell'oppressione occidentale. Mi fermo qui, se qualcuno vuole approfondire basta andare su internet e cercare Melodians Rivers of Babylon significato e avrà tutte le risposte alle domande. Io invece ricordo che siete all'ascolto di Radio Studio X, sta andando in onda il Buongiorno e Musica, vi sta tenendo compagnia Sabrina, che è ancora alle prese, perché parlo in terza persona, sono ancora alle prese con le cover, quindi canzoni originali e canzoni invece riadattate. Un brevissimo consiglio e poi riprendiamo il nostro programma.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
0: Riposiamoci di nuovo la mente, stavolta con una canzone intitolata Groovy Kind of Love, che qualcuno conoscerà nella versione di Phil Collins del 1988, ma la versione originale del 1965 e fu cantata da un duo musicale femminile, si chiamavano Diane e Anita. La canzone però era basata sulla melodia di Muzio Clementi. A questo punto qualcuno dirà: ma chi è Muzio Clementi? È stato un compositore, pianista, editore e costruttore di pianoforti, nato nel 1752. Lui compose il rondò in sol maggiore, sonatina numero 5, opera 36, ed è su questa base che è stata incisa A Groovy Kind of Love. E se qualcuno è scettico, ecco un assaggino del rondò. Che si scoprono gli altarini dei compositori che si avvalgono di musiche dei secoli passati, però grazie a internet si fanno queste ricerche molto interessanti. Però a questo punto io direi di ascoltare Anita e Diane e poi la versione di Phil Collins e Groovy Kind of Love.

tre versioni completamente diverse. L'originale era un rondò che poi è stato modificato con musica anni 60 da quel duo femminile formato da Diane e Anita, e poi Phil Collins, che hanno fatto una versione direi abbastanza lenta, molto lenta. Chissà se Muzio Clementi sarebbe stato contento di queste versioni, si sarà forse rivoltato nella tomba, non lo sapremo mai. E allora noi andiamo avanti con il Buongiorno in Musica da Radio Studio X, e però cambiamo un ritmo anni 90, con una canzone di Jennifer Lopez, seconda versione, ma l'originale invece la da Third Party, 1997-1999, Waiting for Tonight.

trova la differenza. Non lo so, a me sembravano uguali, a parte la voce, vabbè, di Jennifer Lopez, un pochino più squillante, però come arrangiamento mi sembrava uguale. Era Waiting for Tonight, anni 90. E probabilmente la Jennifer aveva pensato, dai, questa canzone ha avuto un grande successo, perché darmi da fare a comporne un'altra, a farne scrivere un'altra? Prendiamo questa, la canto io e vedrai che va alla grande. Ma è chiaro che questo pensiero non è appannaggio di Jennifer Lopez, lo hanno fatto in passato altri cantanti e altri gruppi, lo faranno anche in futuro altri cantanti e altri gruppi, di prendere le cose degli altri e riadattarle. Ma stiamo parlando di cover, appunto, in questo programma quest'oggi da Radio Studio X. Ascoltiamo sia l'originale che il riadattamento. A qualcuno può piacere l'uno o l'altro, come ho detto prima, oppure entrambe le versioni, oppure nessuna delle due. Per la prossima canzone dobbiamo fare riferimento a un film di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con Uma Thurman e John Travolta. Beh, c'è una scena che lei balla da sola, poi arriva anche John Travolta, naturalmente, se non ricordo male, in questo film, e balla sulle note di una canzone intitolata Girl, You'll Be a Woman Soon. Anche questa canzone ha un passato, è del 1967, quella originale, cantata da Neil Diamond e riproposta successivamente dalla band di Chicago, Urge Overkill.

anni 60, torniamo, anzi rimaniamo negli anni 60, perché anche quella di Neil Diamond era di quel decennio. Alcune sono canzoni abbastanza impegnate, altre più leggere, come la prossima intitolata The Shook Shook Song, It's in His Kiss. Questo è il secondo titolo, il titolo tra parentesi. 1963 Mary Clayton, poi è stata riproposta da Betty Everett fino a Cher. Non so se fra Betty Everett e Cher c'è stato qualcun altro, comunque ascoltiamole, sia quella degli anni 60 che quella degli anni 90. Shook

Ce ne sono tantissime di canzoni degli anni 60 che sono state riproposte, ma non solo nel decennio successivo, anche dopo qualche decennio. Adesso andiamo avanti sempre con una canzone degli anni 60 e più esattamente del 1967 di Billy Joe Royal, dal titolo Hush, riproposta nel 68 dai Deep Purple e poi in versione discoteca dai Santa Esmeralda, 1977. Non mandiamo in onda i Deep Purple, ma mandiamo in onda l'originale, quella di Billy Joe Royale, e poi la versione di Santa Esmeralda.

Hush Silenzio era una canzone degli anni 60 riproposta poi negli anni 70 appunto dagli Esmeralda, Santa Esmeralda. Tornando al discorso di prima, quando parlavo dei compositori che si sono avvalsi di musiche classiche per elaborare nuove canzoni, nuove per modo di dire fra virgolette, per riadattare alcuni brani, ecco che andiamo avanti appunto con una di queste. Vediamo un attimino, Walter Murphy, qualcuno se lo ricorderà perché una canzone, anzi un brano strumentale, cioè la quinta di Beethoven, è stata inserita nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera, ma lui fece un 33 giri intitolato appunto The Fifth of Beethoven, e fra queste c'era anche un brano di Tchaikovsky, e più esattamente il concerto per pianoforte e orchestra numero 1, opera 23, e noi l'ascoltiamo nella versione di Walter Murphy, cioè entrambe, un pezzettino, un assaggino di un concerto vero e proprio, e poi la versione del 1976 intitolata Russian Dress.

Classic in pop, certe volte non è una brutta idea, anche perché fa avvicinare magari delle persone alle quali questa musica classica, vera musica classica, non piace, però possono invece godere di queste versioni. E a proposito di versioni classic in pop, proprio definite così perché c'è stato un gruppo musicale qualche anno fa olandese che si chiamavano The Exception, che avevano registrato proprio un album dedicato principalmente a questi brani classici, e il titolo di questo album era Classic in Pop. Quindi anch'io mi sono appropriata di qualcosa che non era farina del mio sacco, questa definizione. E allora concludiamo il Buongiorno in Musica di oggi con un altro pezzo classico, più esattamente l'Inno alla Gioia, che Ludwig van Beethoven nel lontano 1785 inserì nel quarto movimento della sua nona sinfonia per trasmettere un messaggio universale di fratellanza, pace e libertà fra tutti gli uomini. Ebbene, dopo 185 anni, nel 1970, un compositore spagnolo che si chiama Miguel Ríos ne propose una versione pop. Ascoltiamo quindi questa versione dal titolo A Song of Joy, l'Inno alla Gioia.

0: E con questo bel finale trionfante siamo giunti al momento dei saluti da Radio Studio X. Abbiamo ascoltato per 60 minuti cover e anche brani originali, perché è questo che è andato in onda quest'oggi, e spero vi siate divertiti a scoprire gli altarini. Con questo concludo e auguro a tutti una buona giornata. Naturalmente grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze. Mi raccomando, scaricate la nostra applicazione dal nostro sito, continuate a seguirci e come sempre da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno e musica.
1: Welcome to the world of rhythm.
2: Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie. 1485 kHz per Livorno e Costa Tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e Provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!
3: A Radio Studio X sono le ore 5, in punto.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
6: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
6: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Ultima domenica di settembre all'insegna di un anticiclone che domina la scena su tutto il nostro paese. In mattinata tutto sole sull'Italia con cieli prevalentemente sereni, al massimo poco nuvolosi, qualche nube in più sulla Calabria e in Sicilia. Nel pomeriggio non si attendono particolari cambiamenti, poche nubi ovunque, clima gradevolmente tardo estivo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Due minuti, un libro.
3: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti, un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti. Libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
4: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X si ascolta nelle province di Lucca, Livorno e tutta la costa toscana in FM sui 99.2 MHz oppure in onde medie 1485 kHz per Livorno e costa tirrenica, 1584 kHz per Arezzo e provincia, 1188 kHz per le province di Firenze, Pistoia, Siena, Lucca, Pisa. Buon ascolto!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. A Radio Studio X sono le ore 7 e 18 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca, in libreria da Garzanti.
3: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
0: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute. We live in a free.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Martin, grande Giove! Sento connettiti!

0: A Radio Studio X sono le ore 7 e 31 minuti.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060.

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338 777 8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: A Radio Studio X sono le ore 8 e 2 minuti.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna rallentamenti per una perdita di carico tra Valdarno e Firenze Sud. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, rallentamenti tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest-Ponsacco e code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X da Prezioso. Ciao a tutti.
1: And when we are sick in

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 4 km di coda tra Firenze Ovest e Peretola. In A1 verso Roma, code tra l'allacciamento con la 11 e Firenze Scandicci. Code all'uscita di Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni. Code per un veicolo in fiamme in uscita a Barberino di Mugello provenendo da entrambe le direzioni. Rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud verso Bologna. In Fipili verso Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. In direzione mare, rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est e code a tratti tra Pisa Aeroporto e Pisa Centro. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, code per incidente tra Monteriggioni e Badesse verso Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Due minuti, un libro.
4: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il giardino segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
3: A Radio Studio X sono le ore 9 e 40 minuti.
5: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

Buongiorno da Radio Studio X, eccomi qua anche oggi, 60 minuti in mia compagnia, Sabrina, per ascoltare cover. Cover e anche canzoni originali, sì, perché voglio fare un po' un confronto, vedere la differenza, sì, sentire, non vedere, sentire la differenza fra la canzone originale e quella riadattata, appunto la cover. Cover che spesso magari è meglio o peggio dell'originale, ma vedremo nel corso del programma quando le metteremo a confronto. Cominciamo con la prima canzone, che è un brano scritto, interpretato e portato al successo da una cantante francese. Correva l'anno 1945, sì sì, non è un errore, 1945, quando Edith Piaf cantò La Vie en Rose, una canzone d'amore ma che allo stesso tempo invita a vedere il mondo in maniera positiva, cioè con il colore rosa. Non mi risulta, almeno da quella ricerca che ho fatto, che esistano tantissime cover di questo brano. Io ne ho trovata una sola e risale al 1977, quando Grace Jones registrò una sua versione personale di questo brano, cantato sia in francese che in inglese. Non resta altro che metterle a confronto. Naturalmente i due generi sono totalmente diversi: melodico quello di Edith Piaf e versione disco quello di Grace Jones, e resta inalterato per quanto riguarda la versione Grace Jones della parte francese il testo, mentre la parte inglese non è proprio fedele come traduzione, ma non importa, è il ritmo che conta per quanto riguarda questa seconda versione. Allora, vogliamo fare un confronto, un assaggino brevissimo di Edith Piaf e poi Grace Jones.

Edith Piaf, una delle più grandi cantanti francesi, senza dubbio, e con tutto il dovuto rispetto, però io preferisco la versione di Grace Jones, cantante, attrice e modella giamaicana di 78 anni, ecco, diciamo anche l'età di questa cantante. Vabbè, è stata la prima canzone che ha aperto il Buongiorno in Musica di oggi, famosissima, La Vie en Rose. La seconda canzone in scaletta è una canzone italiana tradotta in inglese, capita raramente ma capita. L'interprete è stata una meteora nell'ambito musicale italiano perché non ha avuto molta fortuna, però questa canzone è rimasta un po' nei ricordi ed è stata appunto tradotta anche in lingua inglese. Sanremo 1984, partecipò tra gli altri Fabio Vanni con la canzone intitolata Lei balla sola, classificandosi al 7° posto. Lo stesso anno il brano fu inciso in lingua inglese con il titolo Letter from My Heart da Steve Allen. Quindi mandiamole in onda entrambe.

Che dire, abbiamo inserito un assaggino nel mezzo, proprio pochi secondi della versione inglese che è spiccicata. A parte il testo, ma l'unica differenza è la lunghezza, perché mentre la versione Fabio Vanni ha una durata di 3 minuti e 30 secondi più o meno, invece la versione di Steve Allen è di oltre 5 minuti, 5 minuti e 20 se non ricordo male. E poi c'è un'altra cosa da dire, che il testo è ridotto all'osso nella versione inglese, c'è molta più musica rispetto alle parole. Vabbè, comunque abbiamo ascoltato entrambe, la differenza non l'ho notata se non per la lingua. Per quanto mi riguarda però preferisco quella italiana, anche se sono uguali, identiche, solo per solidarietà, per patriottismo. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta, con le nostre canzoni e con un brano di un trio vocale femminile statunitense famosissimo negli anni 60 e 70, e di cui faceva parte Diana Ross. Il nome del trio in questione erano le Supremes. Tra i loro tantissimi successi c'era una canzone intitolata Stop in the Name of Love. Nel 1975 esce la versione di Gloria Gaynor, ma 10 anni dopo, più o meno, forse meno, 1983, ecco che un gruppo britannico nato a Manchester ripropone Stop in the Name of Love. E allora sai cosa facciamo? Le ascoltiamo tutte e tre.

0: Personalmente preferisco la versione delle Supremes, perché quella di Gloria Gaynor e degli Hollies, a parte il ritornello Stop in the Name of Love, sì, uguale, però per il resto l'hanno un po' stravolta. E vabbè, ma cose che capitano con le cover, come ho detto prima, possono essere azzeccate o meno, e poi dipende anche da gusti di chi ascolta. A tra pochissimo con una canzone romantica, sempre originale cover.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
0: Avevo accennato una canzone romantica, però il brano originale non ha avuto tanta fortuna. No, l'ha avuta dopo con la cover. Sto parlando di una canzone intitolata She's the One, che era stata scritta e pubblicata da un progetto musicale britannico, i World Party, che non era proprio una band, anche se veniva percepito come tale, ma era un progetto solista in cui un tizio suonava quasi tutti gli strumenti, almeno è così che ho trovato la definizione di questo World Party, cioè di questo progetto musicale. Ebbene, She's the One del 1997, però come ho detto prima, sfortunata, non ebbe successo. Il successo arriva dopo 2 anni, 1999, con Robbie Williams.

le mie orecchie non hanno percepito differenze fra i due brani che abbiamo mandato in onda. She's the One, unico titolo naturalmente, abbiamo ascoltato sia la versione dei World Party che quella di Robbie Williams. Con la prossima canzone cambiamo ritmo e genere, si abbandoniamo la canzone melodica e romantica e continuiamo con It Must Be Love di Labi Siffre del 1971, cantante e poeta britannico. E dopo 10 anni un gruppo britannico, i Madness, non sapendo cosa fare, hanno pensato bene di riproporla, una loro versione di It Must Be Love.

qualcuno si potrebbe chiedere, ma cosa ci guadagna l'autore, colui che ha scritto la versione originale di una canzone? Ci guadagna, e come no, ci sono addirittura diversi canali per poter incassare quattrini. Adesso non li voglio elencare tutti, ma ne cito uno solo, quello del diritto sulla composizione, cioè sul testo e sulla melodia. Per cui non dobbiamo pensare che chi ha scritto la canzone non guadagni più nulla e sia un poveraccio. No, il contrario, anzi, magari guadagna senza poi più fare niente, perché se la canzone è famosa e viene trasmessa più volte, ogni volta che viene ascoltata, che viene trasmessa in radio, in televisione o anche per una pubblicità, vengono erogati soldi. Pare che si arrivi per alcune canzoni addirittura a 1.000-1.500 euro al giorno. Ma per quanto tempo uno può guadagnare soldi con delle canzoni? Pare che i diritti scadono al termine del 70° anno solare dalla morte dell'autore, dell'ultimo coautore superstite. Ed è per questo che tanti gruppi, tanti cantanti magari si sono avvalsi anche di canzoni dei secoli passati, quindi non essendoci più eredi e non c'è più neanche il diritto di autore. Uno dei casi, anzi uno dei brani più famosi che è di dominio pubblico, ecco, diciamo così, quindi significa che non è più protetto da diritti d'autore, è il canone in re maggiore di Pachelbel, sfruttato fino alla nausea nella storia della musica, nella storia della cinematografia e anche in pubblicità, nonché per i matrimoni. Ma andiamo avanti con le cover e cambiamo decisamente argomento, anzi non ci sono argomenti per quanto riguarda la prossima canzone, nel senso non devo introdurre niente, non devo raccontare alcuna storia, se non annunciare che ascoltiamo un brano degli OJs, un gruppo musicale statunitense nato nell'Ohio nel 1958. Una delle loro canzoni, uno dei loro successi, si intitola Now That We Found Love. Ebbene, questo brano è stato coverizzato, anche se a me non piace usare questo termine, ma non saprei come dirlo in italiano, cioè riadattato, riproposto più volte da diversi cantanti fino agli anni 90 con una versione rap che a me però non piace. Quindi il confronto verrà fatto con la canzone originale del 1973 e quella di Thelma Jones del 1978.

Ebbene sì, siete sintonizzati su Radio Studio X, che vi ricordo potete ascoltare sia in streaming, in onde medie, nonché in modulazione di frequenza. E non mancate di scaricare la nostra applicazione. Siete all'ascolto del Buongiorno e Musica, ancora alle prese la sottoscritta Sabrina con cover, e andiamo avanti quindi con la nostra programmazione musicale. Una canzone che ha una lunga storia, ma io abbrevio, sì, Rum and Coke. Rum and Coke è un brano che risale niente po' di meno che al 1943 di Robert Westmore Grant, conosciuto con lo pseudonimo di Lord Invader. Originario di Trinidad e Tobago, è stato uno dei più celebri, influenti cantanti e compositori di calypso della storia. La canzone Rum and Coke è la denuncia sociale contro la prostituzione e lo sfruttamento coloniale legati alla presenza dei soldati americani appunto sull'isola caraibica di Trinidad durante la Seconda Guerra Mondiale. Il brano ebbe un grande successo però grazie all'interpretazione di un gruppo vocale femminile nel 1945, le Andrew Sisters. Lord Invader intentò una causa legale per violazione dei diritti d'autore e la vinse dopo anni ottenne il giusto risarcimento finanziario. Beh, non è la prima volta che qualcuno si appropria indebitamente, in questo caso di una canzone, ma succede anche in altri campi, non solo musicale. Vabbè, comunque adesso cosa ascoltiamo? Un assaggino delle Andrew Sisters e poi niente po' di meno che la cover di Barry White. Incredibile ma vero, il re della disco music degli anni 70 incise questo brano, ma non c'è un motivo particolare per il quale abbia fatto questa scelta, forse perché voleva semplicemente reinterpretare un classico del passato.

non è il Barry White che uno può ricordare, non era il genere tipico suo. Vabbè, comunque ha voluto reinterpretare questa canzone e l'ha fatto a modo suo, che non ha niente a che vedere con l'originale che non abbiamo mandato in onda, che era un vero e proprio calypso. Questo era un misto, non lo so, un fritto misto. Ma adesso andiamo al 1964 per ascoltare la canzone di un cantante pianista soul americano, il cui nome era Lou Johnson. Una canzone che ebbe di nuovo notorietà dopo una ventina d'anni, più o meno, forse proprio 20 anni pari pari, 1983, riproposta dal duo britannico dei Naked Eyes, There is always something there to

Sinceramente preferisco la versione dei Naked Eyes. Non voglio togliere niente alla canzone originale, ma era l'arrangiamento tipico degli anni 60, facilmente riconoscibile. Proseguiamo con la prossima canzone, alla quale è legata anche qui una storia, e cercherò di essere molto più concisa questa volta. Il titolo è Indian Reservation, cioè la riserva indiana, e mi sto riferendo naturalmente ai nativi americani e non agli indiani dell'India. Don Fardon, 1968. Poi c'è stato Paul Revere nel 1971, per arrivare poi alla versione Eurodisco con Orlando Riva Sound del 1979. Cosa è questa Indian Reservation, che tra parentesi poi avrebbe anche un secondo titolo, Il lamento degli Cherokee, cioè della tribù appunto degli Cherokee. Una canzone che denuncia l'oppressione, la perdita dell'identità culturale dei nativi americani costretti a vivere nelle riserve. Quindi non resta altro che mettere a confronto la versione originale con quella degli anni 70 Eurodisco.

po' più stile discoteca, a parte che c'è una voce femminile, poi qualche effettino qua e là, laser, e insomma, va bene, abbastanza simile all'originale Indian Reservation. Ma anche con le cover possiamo riposare la mente. Eh sì, la prossima canzone è veramente una canzone d'atmosfera, intitolata Summer Breeze, di un duo statunitense, un duo soft rock, composto da Jimmy Seals e Dash Crofts, e hanno dato il nome al loro duo, Seals and Crofts. L'anno successivo, gli Isley Brothers, gruppo musicale statunitense, non sapendo anche loro cosa fare, di nuovo hanno detto, ma sì, dai, riproponiamola. E la propongo anch'io, entrambe le versioni.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
1: Adesso è la volta di un trio americano femminile che lanciò una canzone che è diventata famosa in breve tempo in tutto il mondo negli anni 70. E sto parlando delle La Belle. 1974, Lady Marmalade. Bene, esiste una cover che a me non piace, però il confronto lo voglio fare. È del 2001 ed è di Christina Aguilera. In genere mandiamo in onda prima l'originale e poi la cover, adesso però facciamo l'inverso, quindi prima Christina Aguilera e poi La Belle.

La Belle battono Christina Aguilera 10-0. Questa è la mia modesta opinione. È una cover mal riuscita, a mio avviso. Spero di aver messo in chiaro questo punto. E adesso passiamo ancora a due voci femminili. Si tratta di una cantante svedese di nome Pandora e poi di Kylie Minogue. Cosa hanno in comune queste due cantanti? Una canzone, naturalmente. 1999 Pandora lancia questo brano e l'anno successivo Kylie Minogue lo canta durante la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Sydney. Manderemo in onda la canzone di Pandora e un assaggino verso la fine della cover di Kylie Minogue, On a Night Like This.

Sfumiamo Kylie Minogue e Company e passiamo all'ultima canzone con la quale si conclude il Buongiorno in Musica di oggi del Radio Studio X. Una canzone di Elton John, il titolo è Rocketman, uscita nel 1972. Nel 1991 Kate Bush ne propone una versione tutta sua, Rocketman.

0: E con la versione di Elton John e di Kate Bush di Rocket Man si conclude il Buongiorno in Musica da Radio Studio X per un'ora con cover e originali, canzoni originali, vi ha tenuto compagnia Sabrina. Grazie per essere rimasti sintonizzati sulle nostre frequenze, auguro a tutti una buona giornata e da Sabrina ciao, al prossimo Buongiorno in Musica.
1: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla 11 si segnalano rallentamenti per una perdita di carico tra Montecatini Terme e Prato Ovest in direzione Firenze. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Pisa. In contemporanea sarà chiusa anche l'entrata di Capannori sempre in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
5: Due minuti, un libro.
6: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo. Il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
2: Fatti sentire. Dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78-060.
7: A Radio Studio X sono le ore 11:05.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio,
0: ciao.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: A Radio Studio X sono le ore 12 e 3 minuti.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per quanto riguarda i cantieri notturni, in A11 stanotte in orario 22:06 sarà chiuso lo svincolo di Chiesino Zanese in entrata in direzione Pisa. In contemporanea sarà chiusa anche l'entrata di Capannori sempre in direzione Pisa. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette. Aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo, il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanti.
6: Dove la differenza è nella selezione.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana. Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte,

0: Radio Studio X sono le ore 13, in punto.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, 3 km di coda per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandici e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

svolta la sua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
1: A Radio Studio X sono le ore 13:59.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, per un veicolo in avaria 5 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud e code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere, dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Ciao a tutti, sono Natalie dei The Sound Lovers. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Studio I.
5: Dove la differenza è nella selezione.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance. Tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X.

Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Steve Martin. Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Studio X e tutto lo staff di questa splendida radio. Buona musica!

0: A Radio Studio X sono le ore 15 e 4 minuti.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart. In studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna per traffico intenso, code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud e tra Firenze Scandicci e il bivio per la variante di Valico. Sulla Fipili per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile all'altezza del chilometro 68, riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato in prossimità del cantiere dal chilometro 11 al chilometro 12 nel comune di Reggello. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
13: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
18: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Ehi, Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudioix.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi, Marty, grande Giove! Sento connettiti!

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
1: Radio Studio X. Once upon a time, and even more so now, DJ Rafali

0: ma complimenti, complimenti, perché è veramente un bel programma.
1: Scusate un momento, da Canosti Puglia, bene, fino a Trieste, tutta la famiglia, caro Raffaele.
2: Io sinceramente, effettivamente, devo dire che sei un DJ molto famoso e sono felice con te.
1: Tutti quanti ascoltano questo programma radiofonico. Carlo Raffaelli, noi l'abbiamo scelto fra tutti i DJ italiani, abbiamo scelto Carlo Raffaelli. Vivamente, vivamente.

organizzate il vostro evento alla grande. Unisciti a noi per le più belle serate in discoteca e live all'aperto. DJ Raffalli, la Catty S, la nostra animazione con musica coinvolgente per ballare tutta la notte. Bibi Sean col suo performante spettacolo dal vivo che vi lascerà senza fiato. Super impianti, audio luci per un'esperienza unica. Atmosfere magiche grazie ai nostri effetti speciali. Pubblicità con la nostra grande radio. Contattaci per informazioni al 339-283-7969. Non perdere l'occasione di vivere serate indimenticabili. Ti aspettiamo!

0: Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.
1: Stai ascoltando Radio Studio X, la colonna sonora della tua giornata.
2: Ehi Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli. Non me lo voglio perdere! Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
3: Ehi Marti, grande Giove! Sento, connettiti!

0: piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.
1: Un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
2: Ciao a tutti, un abbraccio. Ciao, ciao.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90 tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: A Radio Studio X sono le ore 18 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la Fipilì, dove a causa di un incidente avvenuto in direzione mare si sono formati 6 km di coda con traffico bloccato tra Empoli e San Miniato. In direzione Firenze, 1 km di coda per incidente tra Santa Croce ed Empoli Ovest. Per traffico intenso, code a tratti in entrambe le direzioni tra Scandicci e Lastra Signa. Sulla A1 in direzione Roma, per traffico intenso, rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Code a tratti in direzione Bologna, tra Firenze Nord e Barberino. Sulla A11 in direzione Pisa, code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est. La viabilità cittadina a Firenze a partire da oggi in via delle Panche, restringimenti di carreggiata tra via Corsi e via dello Steccuto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
4: Due minuti, un libro.
5: Ci sono mondi che esistono solo per chi ha voglia di crederci. Bastano una pagina aperta e un pizzico di fantasia per farli apparire. Sono i luoghi dove tutto può ancora succedere, dove il tempo rallenta e ogni oggetto sembra custodire un segreto. Oggi nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro vi porto in uno di questi mondi. Io sono Gianluca Melilli, bentrovati. E se anche tu scrivi storie capaci di far sognare i più piccoli, su dueminutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Vieni a trovarci. Intanto apriamo il nuovo di Francesco Carofiglio, si chiama Camillo, il piccolo topo di biblioteca. Camillo ha un bel da fare nei sotterranei misteriosi della grande biblioteca. È un topo archivista e da generazioni la sua famiglia si prende cura dei libri perduti, libri che i bambini hanno amato tanto, ma che col passare degli anni sono stati dimenticati in cantine umide e polverose. Camillo li cerca, li salva, li custodisce, aspettando il momento giusto per affidarli a nuovi piccoli lettori. E Nina, che cosa c'entra? C'entra e come? Sta leggendo Il Giardino Segreto, un romanzo che sua madre, sempre così triste, ha dimenticato nella cantina dei nonni molti anni prima. E sarà proprio Camillo a rivelare a Nina che quando si diventa grandi può accadere di scordare la magia dei libri. E così il topo e la bambina si avventurano nel territorio magico delle storie, l'unico posto dove rinascono i sorrisi perduti. Nina non immagina però cosa sta per succedere. Per affrontare ciò che l'aspetta serviranno coraggio, fiducia e soprattutto tantissima fantasia. Perché alcune storie non si limitano a essere lette, aspettano qualcuno che abbia il coraggio di entrarci dentro. Di Francesco Carofiglio, Camillo. Il piccolo topo di biblioteca. In libreria da Garzanni.
6: Radio Studio X.
7: Dai ritmo e

0: A Radio Studio X sono le ore 19 e un minuto.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-777-8060.
2: The biggest hits, 24 hours a day, 7 days a week.
3: Radio Studio X. Grandi successi di ieri e di oggi.

benvenuti nel Master Sound di Fabi DJ. Si comincia con Stargard, Running from the Law. Cominciamo alla grande il Master Sound con Funky Music.

La versione remix di un pezzo originale del 1973 dei Titanic, Macumba. Adesso c'è un nuovo remix firmato Alex Cardo e Alec Del Fabbro, ovvero Gommeno DJ, che in poche parole erano i due ballerini del DJ Full Time. Alex Cardo, welcome into the Master Sound.

questa è Radio Studio X, la musica più bella, 70, 80, 90, metti il segno.

e ascolta il Master Sound sui 99.2 dell'FM Radio Studio X. Blue Feeder, Les Funk.

se sei un DJ degli anni 80 e dai ancora spazio al tuo ego, lascia perdere. Meglio che dai spazio all'eco, si fa più interessante la tua fantasia.

sicuramente molti ricorderanno questo bellissimo pezzo. Come bellissimo è questo qua, Didi Wild, I Found You.

suonatori un po' sballati, ai disc jockey come me, a tutti gli innamorati, è dedicato il mondo di Radio Studio X. La musica.

è il pezzo che conclude il Master Sound di oggi. Siamo nella Italo Disco di quella vera. Dolce vita, dolce vita. Sempre Rock and Clown Remixer.

0: Ok amici, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi, un po' meno funky, un po' più italo disco. L'importante è che sia la musica più bella. 70 80 90 solo su Radio Studio X 99.2 dell'FM. Da parte di Fabi DJ, semplicemente ciao.
1: Welcome to my world of music. Be ready for an unforgettable moments.

0: A Radio Studio X sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
2: Ciao a tutti da DJ Leo Dance e benvenuti dentro 90s Dance Machine. Oggi vi porto in una puntata fatta di club mix e ricordi di provincia, perché negli anni 90 la dance non viveva solo nelle grandi città o nei locali famosi, viveva anche nelle strade di provincia, nei bar dove ci si dava appuntamento, nei viaggi in macchina, nelle radio locali, nei piccoli gruppi di amici che partivano verso la serata. Questa puntata racconta proprio quel mondo, dischi da ballare, versioni da console, suoni riconoscibili e storie nate tra una rotonda, un parcheggio e una pista illuminata. Questa è 90s Dance Machine in onda su Radio Studio X. Alla console e al microfono, DJ Leo Dance.

Partiamo con la macchina del tempo. La prima sequenza ci porta dentro quella dance che negli anni 90 accompagnava i viaggi, gli appuntamenti, le partenze del sabato sera. La provincia aveva un ritmo tutto suo, ci si ritrovava, si decideva dove andare, si accendeva lo stereo e la serata iniziava prima ancora di arrivare al locale. Questo è il primo tratto del viaggio.

0: Questa era la partenza della nostra puntata dedicata ai ricordi di provincia. Una sequenza che sa di strade illuminate, amici in macchina e musica che fa sembrare tutto più grande. Negli anni 90 bastava davvero poco, uno stereo, una cassetta, un gruppo giusto e la notte prendeva forma. Adesso entriamo più dentro il suono.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo a Dentro il Suono. Qui la puntata prende una piega più morbida, più groove, più club, perché anche nella provincia arrivavano suoni internazionali, dischi house, atmosfere più calde e produzioni che facevano viaggiare con la testa. Questa sequenza racconta la parte più fluida della pista, quella che univa eleganza e movimento.

0: Questo era un momento più caldo e avvolgente. La dance anni 90 arrivava ovunque, anche nei contesti più piccoli, e portava con sé suoni enormi. In provincia magari il locale era a qualche chilometro, ma musicalmente ci si sentiva al centro del mondo. Se vi siete appena sintonizzati, ben trovati da DJ Lo Dance, siete su Radio Studio X e state ascoltando 90s Dance Machine. Adesso entriamo nella zona DJ.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Eccoci nella zona DJ. Qui parliamo di club mix, di versioni pensate per la pista e di quel tipo di disco che il DJ sceglieva non solo perché piaceva, ma perché funzionava. In provincia il DJ aveva spesso un ruolo ancora più forte, conosceva il pubblico, sapeva cosa aspettarsi, capiva quando era il momento di cambiare marcia. Questa sequenza entra proprio in quella cultura da console.
2: Dammi tu mano! E venga conmigo!

0: Questa era la zona DJ, con il sapore dei club mix e delle serate costruite davvero sul momento. Il DJ guardava la pista, sentiva la risposta e decideva. Non esisteva una formula unica. Ogni serata aveva il suo pubblico, la sua energia, il suo momento. Adesso passiamo a voci, identità e ricordi.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo a voci, storie e misteri. Ogni provincia ha avuto i suoi brani simbolo, quelli che tutti conoscevano, quelli che partivano e facevano dire «questa è nostra». In questa sequenza ascoltiamo la parte più colorata e riconoscibile della dance anni 90. Voci, ritornelli, personaggi e atmosfere che hanno attraversato radio, locali e feste.

0: Questa sequenza ci ha ricordato quanto certi suoni siano diventati patrimonio comune. Non importava se eri in una grande discoteca o in un locale di provincia, quando partiva il brano giusto la reazione era la stessa. La pista si accendeva e tutti entravano nello stesso ricordo. Se vi siete collegati solo adesso, benvenuti su Radio Studio X. Io sono DJ Leo Dance e questa è 90s Dance Machine. Adesso arriva il finale dance floor.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Siamo al finale dance floor. Qui la puntata si apre verso l'energia più alta, quella che negli anni 90 chiudeva la serata lasciando ancora voglia di ballare. È il momento in cui la provincia diventa dance floor. Le strade, i locali, le macchine, le luci, tutto sembra muoversi sullo stesso battito. Ultimo giro in pista.

0: Questo era il nostro finale, pieno di energia e movimento. Una chiusura che racconta bene lo spirito della puntata. La dance anni 90 portava lontano anche restando vicino casa. Bastava il ritmo giusto e la provincia diventava grande. Adesso arriva la dedica dance.
1: Radio Studio X. Radio Studio X.
0: Oggi la dedica dance arriva da Andrea Da Lucca. Andrea ci racconta i primi viaggi in macchina verso la discoteca. Le strade erano sempre le stesse, ma con la musica

musica accesa sembravano diverse. C'era il gruppo di amici, qualcuno che sceglieva la cassetta, qualcuno che indicava la strada, qualcuno che già cantava prima ancora di arrivare. Ogni rotonda, ogni semaforo, ogni parcheggio diventava parte della serata. Andrea dedica questo ricordo a quella provincia che negli anni 90 viveva la dance con una passione enorme. Non serviva essere in una metropoli, bastava avere voglia di partire. Questa è la Dedica Dance di oggi.

0: E con questa dedica siamo arrivati alla fine della puntata. Grazie per essere stati con me dentro 90s Dance Machine, tra Club Mix, Provincia, Console e Ricordi di Strada. Io sono DJ Lo Dance, vi saluto da Radio Studio X e vi do appuntamento alla prossima puntata. La vibrazione dance continua.
1: A Radio Studio X sono le ore 21 e 3 minuti.
2: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico. Audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.
3: Radio Studio X, la musique disco pour toute l'Europe. Bonne écoute.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
17: Ciao, sono Spagna e vorrei fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Studio X. Ciao, un abbraccio.

piace la musica di Radio Studio X? Allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Radio Studio X organizza serate dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.
1: Stai ascoltando Radio Studio X.
2: Radio Studio X. Dance songs from when you was younger.

0: A Radio Studio X sono le ore 22 e 3 minuti.
1: Che sia una piccola festa privata o un grande evento in piazza, quello che serve è un ottimo supporto tecnico, audio, luci, laser, DJ, animatori, tutto l'occorrente per rendere unico il tuo evento. Radio Studio X, al servizio dello spettacolo. Info e preventivi 338-777-8060. Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338-77-78060.

0: Ehi, hey Marty, presto! Dobbiamo andare nel futuro e ascoltare Juice con Rob Zancanelli! Non me lo voglio perdere!
1: Hai un evento da festeggiare? Compleanno, anniversario, promozione o una semplice dedica? Compila la tua playlist di 10 canzoni dance, indicando da dove ascolti e chi saluti all'indirizzo mail juice.djrob@gmail.com. Oppure nella sezione dedicata dell'app scaricabile dal sito www.radiostudiox.it per i dispositivi Android. Per tutti gli altri clicca Ascolta la radio dal sito e ci ascolti in tutto il mondo. Juice va in onda il sabato alle 14.30 e altre repliche nella settimana.
0: Ehi Marti, grande Giove! Sento connettiti!

piace la musica di Radio Studio X, allora ricordati che Radio Studio X organizza serate dance, tutto quello che vi serve con i nostri migliori DJ. Radio Studio X, the best music in the best station. Radio Studio X, enjoy the music.

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta

0: Radio Studio X sono le ore 23 e un minuto.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Welcome to the world of rhythm and dance with me.
3: Ascolto di una grande radio, Radio Studio X.
4: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Psst. Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Trailers in FM.
2: Welcome to the world of rhythm.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

Ciao, sono Leo Dance. Pronti a tornare negli anni 90? Tutti i giovedì vi aspetto con 90s Dance Machine, un viaggio nella vera energia della dance anni 90, tra hit indimenticabili ed emozioni uniche, solo su Radio Studio X.

0: Radio Studio X e Anica Flash presentano Trailers in FM.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Trailers in FM.
13: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
14: Radio Studio X.
15: Dai ritmo e

Dai una svolta alla tua giornata con il ritmo della Dance Selection di Radio Studio X. Dai 70 ai 90 ogni brano è una scarica di energia positiva. Radio Studio X, fatta da chi ama la radio per chi ama la radio.

Radio Studio X organizza serate Dance 70-80-90. Non devi pensare a nulla, ti portiamo tutto noi. Audio, luci, laser. I DJ della radio e il suo staff sono a tua disposizione. Telefona per informazioni al 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060. Ripeto i numeri: 370 32 58 152 oppure al 338 77 78 060.

0: A Radio Studio X sono le ore 24 e 58 minuti.
1: Fatti sentire, dai voce al tuo lavoro. Scegli Radio Studio X per promuoverti al meglio. Info e preventivi 338 77 78 060.
2: Radio Studio X, la radio di chi ama la musica dance.
3: Radio Studio X, dance songs from when you was younger.

0: un saluto con tutto il cuore a tutti gli amici di Radio Studio X da Mico Mission.
1: Ciao a tutti, un abbraccio, ciao ciao.